0: Allo?
1: Allo?
0: Non detto pogano?
1: Sì, mi rimane Beatrice.
0: Casa e casa mi ci ganiro?
1: Ecco. Però la rinni pure guarda. Uame ni mana se desiasa ma ti devi riguardi e mi ritaro in Bujumbura.
0: Ego.
1: Ma se si fa lo qui a gani mani la muona. Animare can hebze. Una chiuti mana herena. A he puha kubjara.
0: Ego.
1: Ma in mezza grecciare. Animare asso ne vanno ma cambare cazzi chiese kubjira. Dio da ti duro di segreto kumba.
0: Ego.
1: Ego namwe kandi ndabakeje.
0: Ndagushimire cyane mukomeze kururanigwa.